0: assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, che fia verde!
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

0: scala, confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, caro, lo facciamo confusione, per la scala del balcone.